ne dani mana gama gara dana dani re gama dani ne ne dani mana gama gama gara dana dana dani da dani re gama